0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.
2: Welcome to the paradise. Far!
3: Quattro abbracci, un caffè.